Indizza, chi ci insegna? E non vado veloce, io vado imperterrito. Uso il preteritum, in modo perfetto, ma non è perfetto, appunto è preteritum. MF Doom, tutti i giorni il mio mantra. Come infrangere i comandamenti, aprendo l'app della banca. Ucciditi in vasca, da bagno, piastrellato bianco. Ho arato il campo.

0: È un pezzo come ne ho già fatti tanti. Faccio barre perché non so fare le frasi. Droppo la mia vita sui rullanti. Come mi dessero ayahuasca invece di basi. Io non racconto, drippo sulla tela come pollo. Concesso come centro di controllo. Non sono quello che ti fa muovere il collo. Io scendo con i condor, tengo i conti per il mondo. Vogliamo abbandonarci, essere abbandonati come figli. Invece siamo oppressi. Faccio nature morte, le riempio di filtri. Cancello le mie orme, riempio le piattaforme di pezzi. A me la messa mi lasciava perplesso. E ancora di più che tutti gli altri non vedessero. Le antenne paraboliche per uso domestico. Non per quello che fanno ma per ciò che rappresentano.
1: Ho la risposta sulla punta della lingua.
0: Sulla
1: punta
0: della lingua.
1: Ma l'ho ingoiata come fosse una pastiglia.
0: Sulla punta

C'è l'albero di Natale, guardo di nascosto la mia crush che mastica. Alla realtà mancano i tempi delle sitcom e alle persone mancano i contorni neri e spessi. Potresti dirlo come lo faresti in una fiction o con il testo in un balloon come nei fumetti. La luce salta, la fantasy rovescia, le madri che cominciano a iscriversi in palestra. Mi sveglia l'alba, alza la tapparella, luci dalla montagna, aria fresca dalla finestra. Dovevo ricordarmi cosa, boh, dimentico, ci penso nello spogliatoio della piscina.